ke le bogile bone magopa re sa buisana le tamisha bana ba jegela ka logola go le gausi mo le ka ba go le theledi tshele le gona ge re ile kola mesong ye re hwetja ranta re kishwa ka diranta tshele so metsela le disente je masume ne tlhano ge ba petjwa le dollar ya United States of America ge ba petjwa le ponta Britain re kishwa ka diranta je masume pedi tele disente je masume seswai ge ba petjwa le euro re kishwa ka diranta tshele so seswai go isha go disente je masume tlhano seswai euro ga ba le re kishwa ka dollar tele disente je masume pedi dollar ga ba le re kishwa ka diranta je le kholo masome tlhano shupa go isha go disente je masome shupa ge ba petjwa le yen ya Japan ge le nageng ya China re kishwa ka diwane tshe tsela le disente je masome tsela senyane nageng ya India re kishwa ka dirupi je masome senyane tlhano go isha go disente je le some tlhano ruma ka theko ya diraifa re thoma ka gauta yone re kishwa ka di dollar tshe re kete tshenne diranta tshe le kholo masome tlhano tharo platinum re kishwa ka di dollar tshe sekete go isha go di ranta tshe magolo tsela le disente tshe le some ounce ge le oli etale sa hlotlwao ya brand re kishwa ka di dollar tshe le kgolo go isha go metjomene le disente tshe masome ne tharo barrel ke tsone tshe tshe me baraka ke lebogile no buhle.

ke a ola ba Beatrice Raele ko la ka nnete go mmere ho jaranta mathapa mengalo hono e go ba ka daranta tshelo sometsela le di senetse masomo senyane ga tlhanong le dollara America e go ba ka daranta tshe masomo pedi team le di senetse masomo seswae seswae go pontwa Britain daranta tshelo somo seswae le di senetse masomo tlhano tee ga tlhanong le euro e go ba ka dollara le di senetse le somo pedi dollara e go ba dintlentse le kholo masomo tlhano shupa fa lona senyane tshela go yene ka Japan ka China dollara ile kana le di hwane tshe tshela le di senetse masomo tshela senyane mola ka India ile kana le di rupi tshe masomo senyane tlhano le di sente tshe tlhano ga re lebella di bosses me ba ka Wall Street itlhile e kopa kopane Dow Jones ya gatlisha ka di percent tsa fela fela na shupa Nasdaq composite e fukutsegile ka percent me ba ka Europa itiele tshe mathapa mengalo hono futsi 100 ya ka Britain itlhatlogile ka di percent tsa fela fela na senyane Cape 40 ya ka forum ile go di mo ka percent fela na pedi mola tekse ka Germany e sa gatlisha ka ga ihwibitsi ka di percent tsa fela fela na pedi me ba ka tshe SE ke ya ka Africa borum e be itala fetse rena kana go tswalela e lla mathapa meng a le hone all share index e tlhatlogile ka di percent ya lefela fa go na senyane financials e tlhatlogile ka percent fa go na pedi industrial e tlhatlogile ka percent fa go na di top 10 resources di kaona fetse ka di percent ya lefela fa go na senyane mola di mineral di benya benyane e tlhatlogile ka percent fa go na nne re la tlhela mahlo go di rafia re go itse ga uta e go ba ka ditolara tse di kete tse nne le legolo le masome tsela tharo platinum e go ba ka ditolara tse sekete magolo tshela le some seswai ka onse ruma ka ole ya brand yona ga se ya tlotlwa e rekisho ka ditolara tse le golo tlhano le di senetse masome tharo te ke kaparela ke tseo ka boripana tsa labone ke a leboga.

0: Thabela FM.
1: Thabela FM.
0: Mushate o tsebo le boithabiso.
2: Mabala a. Ke a dipapadi. Le Clifford Mehala. Clifford Mehala.